Gingini bandari, gingini bandari. Kwenda kambo wago. Kwenda kambo gumo.